0: Hi, Ballarat. This is Casa Italia, the Italian show of Voice FM 99.9.
1: Ciao, Ballarat. Questa è Casa Italia, il programma in italiano di Voice FM 99.9.
2: Buonasera Ballarat, buonasera Australia, buonasera mondo. Sono le 19:01 del 18 maggio 2026. Questa, come sempre, è Casa Italia, il programma in italiano di Voice FM 99.9 che trasmette da Ballarat. Come sempre, in studio, Giuliano, la vostra voce italiana qui a Ballarat, e dalle vette alpine della Svizzera italiana, alla regia, come sempre, la nostra Loren. Buonasera, Loren.
3: Buonasera, Giuliano. Buonasera, Ballarat.
2: Questa sera parliamo di Eurovision Song Contest, della festa italiana a Myrtleford, and, scusate la pronuncia, è difficile da pronunciare, con qualche intervista che abbiamo fatto sul posto, che vi invito a seguire. Alle 20, notizie in italiano semplificato come sempre, e poi musica italiana, e al termine del nostro programma una fascia finale dedicata alla musica degli anni 50 e 60. Vi ricordiamo che potete ascoltarci sui 99.9 di megahertz, ovviamente, di Voice FM. In alternativa, anche in streaming, andate sul sito di Voice FM e troverete il link per ascoltarci, oppure potete usare anche piattaforme alternative come iHeartRadio oppure Community Radio Plus. Comunque, trovate tutti i riferimenti sulla nostra pagina Facebook, che è Casa Italia Ballarat. Poi vi ricordo anche che potete inviare un messaggio al numero 043-799-6248 con il prefisso 0061 per i temerari da oltreoceano, oppure potete anche inviare una email a casaitaliaballarat@gmail.com. Loren ve lo ripete in inglese.
3: Grazie, Giuliano. So, if you'd like to get in contact with us, there are a few ways that you can do that. You can call us on the voice, sorry, you can text us or message us on the Voice FM text line 0437 996 248, 0437 996 248. Send us a message. Let us know if there's anything that you'd like us to play musically. Otherwise, you can find us on Facebook on our Casa Italia Ballarat Facebook page. Please like us. Or you can send us an email at casaitaliaballarat@gmail.com. Ecco.
2: Andiamo avanti, subito con la musica.

0: cattolica.
1: La Bulgaria ha vinto, direi a sorpresa, la 70ª edizione del Eurovision Song Contest del 2026 con Tormentone Bangaranga di una certa Dara. È arrivata davanti Israele, che ha ricevuto, oltre a tanti voti dal televoto, anche i fischi del pubblico della Stadale di Vienna. Terza la Romania, quarto posto per l'Australia, complimenti, e quinto posto per l'Italia. E succede spesso che i bookmakers non ci vedono tanto bene, no? Con le loro previsioni. Infatti la Finlandia era data per sicura vincitrice, anzi con più del 60% di possibilità, è arrivata sesta dopo l'Italia. La Bulgaria è alla prima vittoria dell'Eurovision, mentre il piazzamento migliore era nel 2017, un secondo posto. Ha ottenuto 516 punti, il piazzamento migliore era nel 2017, un secondo posto. Ha ottenuto 516 punti, grazie.

0: con il Corriere. Questa signorina Dara, 27enne, è molto famosa in patria, a casa sua, e anche nell'area balcanica, sia per la sua voce, sia per la fusione di vari generi, pop, rhythm and blues, elettronica. Questa canzone, Bamba, come si dice, non me lo ricordo, Bamba,
1: Bangaranga. Ma cosa significa Bangaranga?
0: Te lo dico subito, significa caos. Significa caos, sì. In Bulgaria dicono, ma che bambaranga che c'è. invece di dire che casino, dico, ma che bambaranga.
1: Quindi
0: ma forse
1: noi possiamo usare questo, forse, che bambaranga.
0: Forse cominceremo a usarlo anche noi, no?
1: È carino, non è male.
0: Non è male. Ed è un inno alla libertà personale, alla ribellione. E questa signorina è stata lanciata da X Factor Bulgaria. E c'è da dire che i suoi successi vantano più di 80 milioni di visualizzazioni, quindi insomma tanto di cappello. Questo successo sicuramente quindi le darà maggiore visibilità internazionale, ma noi adesso vi proponiamo un'altra signorina. I love

Silvia Cinquetti è stata la prima italiana a vincere la competizione canora nel 1964. E poi inoltre è stata la più giovane vincitrice

0: vince in assoluto del Eurovision Song Contest, tuttora la più giovane. L'Italia partecipò insieme a Belgio, Francia, Germania Ovest dell'epoca, Lussemburgo, Paesi Bassi e Svizzera alla prima edizione del Eurovision Song Contest, che si svolse nel 1956 a Lugano, che conosce molto bene Loren qui in regia, ovviamente.
1: In Svizzera.
0: Vuol dire in Svizzera.
1: Ah, okay.
0: A Lugano, però. Non,
1: a Lugano, non a Zurigo, Basilea, Ginevra,
0: Lugano.
1: Lugano.
0: Ecco.
1: Come mai a Lugano?
0: È perché Lugano è la bella Lugano.
1: Una città così piccola.
0: Eh sì, però ha un suo fascino.
1: Eh sì.
0: Ha un suo fascino, dai.
1: Bravi.
0: Dunque, per quanto riguarda l'Italia, torniamo all'Italia, la stampa parla di delusione per Saldavinci, il vincitore dell'ultimo Festival di Sanremo, che con 281 punti è arrivato quinto, guarda caso lo stesso piazzamento di Lucio Corsi l'anno scorso. Il cantante napoletano, 59 anni, il più anziano del concorso, si può consolare con il successo internazionale del suo brano Per sempre sì, che è andato oltre i 60 milioni di streaming sulle piattaforme digitali. Non è bastato. Però a vederlo quando è stato inquadrato con la sua reazione stupita e delusa, senza neanche un accenno di sorriso, quella faccia lì dice tutto. Però sinceramente non si capisce perché una canzone così modesta, interpretata anche male, con evidenti problemi negli acuti, per una canzone così il quinto posto è un regalo, dovrebbe festeggiare.
1: No, secondo voi italiani non era un granché, però
0: durante la cronaca della SBS
1: sì.
0: Si chiedevano stupiti come fosse possibile che il brano italiano fosse così in alto in classifica, vero o no?
1: È vero, hanno detto, lo so, però sembrava molto apprezzato, un brano molto apprezzato, hanno detto un tipo Italo Disco.
0: Insomma, ti dico Italo Disco, siamo proprio lontani. Ascoltiamoci un mostro sacro della canzone italiana.

Allora, tu prima mi dicevi che la canzone Per sempre sì di Saldavinci sarebbe Italo Disco. Siamo fuori strada, io adesso ti faccio sentire una vera canzone Italo Disco di quegli anni lì, anni 80. Prova a mettere questa, se la ricorderanno tutti.

0: Ryan Paris 1983, questa è Italo Disco, questo genere qui. Sal Da Vinci è preistoria. Va bene, comunque abbiamo ascoltato prima Domenico Modugno nel Blu dipinto di blu, oppure Volare. L'Italia ha vinto 3 volte gli Eurosong Festival, nel 1964 con Non ho l'età per amarti di Giulia Cinquetti, nel 90 con Insieme 1992 di Toto Cutugno e nel 2021 con Zitti e Buoni dei Maneskin. Poi però ricordiamo, a proposito di Domenico Modugno, nel 1958 la sua Volare nel blu dipinto di blu arrivò solo terzo, per essere un successo planetario un po' una delusione. Questa è una delusione. Terzo posto. Grazie a queste 3 vittorie l'Italia ha ospitato quindi altrettante volte la manifestazione. Nel 1965 si tenne presso l'Auditorium Rai di Napoli, nel 91 presso gli studi di Cinecittà a Roma e nel 22 presso il Pala Olimpico a Torino.
1: Questa è Casa Italia, il programma in italiano di Voice FM.

0: Allora, vi dico questa curiosità. Nel 1974 l'Italia sfiora ancora la vittoria nella competizione, nuovamente con Gigliola Cinquetti, che aveva una canzone del titolo Sì. Arrivò seconda, niente poco di meno, niente meno che seconda a Waterloo degli ABBA, che vinsero. Quindi era uno scontro fra colossi. E quella edizione, oltre a questa curiosità, ce n'è un'altra. Quell'edizione del 74 in Italia fu trasmessa qualche mese dopo. Perché? Perché la data del festival era molto vicina alla data del referendum per l'abrogazione della legge sul divorzio, che prevedeva una risposta sì e una risposta no. Allora, siccome la canzone era sì, ed era proprio vicinissima la data al referendum, decisero di non trasmettere perché poteva essere un segnale favorevole al sì. La RAI, a proposito di queste cose qui burocratiche, di censura burocratica, queste cose qui, la RAI si è ritirata più volte dalla competizione, ufficialmente per via dei costi. E perché, anzi, più che dei costi, sì, dei costi, ma perché l'ascolto in Italia era molto basso. E queste pause, entro, rientro, esco di nuovo, così, è durata fino al 2010. In Italia, addirittura, io me lo ricordo, per lunghi periodi di questa competizione non se ne sapeva proprio niente, non si sapeva neanche che esistesse ancora, andava avanti senza essere presa in considerazione. Poi, miracolosamente, c'è stato un accordo sulla ripartizione delle spese, perché è una competizione molto costosa. E quindi quello era il vero problema. In base al contributo all'Eurovisione, cinque paesi accedono direttamente alla finale, e sono Germania, Regno Unito, Francia, Spagna e Italia. Per lo stesso motivo, la Turchia, per protesta, ha deciso di non partecipare perché vorrebbe essere inclusa fra i top 5, quindi diventare la sesta. Ce ne faremo una ragione.
1: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare. Che se poi penso sono un animale.

0: Era Diodato con Fai rumore ed era il 2020, l'anno del Covid. L'edizione della competizione canora va in onda a distanza, se possiamo dire in questo modo, cioè non in presenza fisica in un teatro o palasport. Ogni paese presenta un video della propria canzone e l'Italia mostra Diodato in un'arena di Verona vuota ma illuminata con i colori della bandiera italiana. Veramente un grande spettacolo.
1: Sì, mi ricordo da sempre. Era davvero incredibile.
0: Era molto bello, sì, davvero.
1: Però adesso?
0: Sì, adesso però facciamo un passo in avanti, ma indietro a 2 giorni fa, in avanti dal 2020, ma indietro, e facciamo un omaggio doveroso all'Australia e a Delta Goodrem.
1: Nostra Delta. Sì.
0: Famosissima per la sua Born to Try, è vero, vuol dire che è proprio nata per le competizioni, in particolare è nata per l'ottima Eclipse che ha presentato giorni fa all'Eurovision, quindi complimenti. E cosa dici? Ce la sentiamo con Born to Try?
1: Born to Try,
0: perfetto.
1: Sì. Andiamo.
0: Delta.

0: Era Delta con Born to Try, complimenti a lei, complimenti all'Australia. Cambiamo argomento. Settimana scorsa, dal 15 al 17, anzi c'era qualcosa anche oggi mi sembra, a Myrtleford si è tenuta la
1: Myrtleford
0: è sempre difficile, complicatissimo.
1: Sì, non è facile per gli italiani, Myrtleford.
0: Oh, grazie. Serve a qualcosa la regia che mi corregge, giusto, è giusto.
1: Ogni tanto.
0: Quindi a Myrtleford si è tenuta, sto migliorando, a Myrtleford si è tenuta la fiera, l'Italian Festival. Noi eravamo presenti, abbiamo fatto qualche intervista che fra poco vi facciamo ascoltare. E cominciamo parlando di Alberto Borghi, che insieme alla moglie è il titolare di Del Boccia. A proposito, Boccia in Veneto vuol dire ragazzino, bambino. Quindi l'azienda si chiama Del Boccia, quindi Del Piccolino. Una piccola azienda che produce burro artigianale di alta qualità. Noi lo abbiamo intervistato e lui ci ha raccontato la sua attività e ci ha raccontato della sua passione. Cominciamo a sentire la prima parte di questa intervista. Allora, cari ascoltatori, siamo a Myrtleford, alla festa, anzi al mercato della domenica che segue la festa italiana che si è tenuta appunto ieri qui in paese, e siamo in compagnia di
2: Alberto Borghi,
0: che ha una sua attività, forse in famiglia, adesso ce lo dice lui, che si chiama Del Boccia. Del Boccia, Boccia, sapete che in Veneto significa ragazzino, bambino più
2: esatto,
0: o meno. Ecco.
2: Esatto.
0: Allora, sentiamo innanzitutto da lui che attività è, come mai sono qui al mercato, cosa fanno, cosa vendono, perché non ve l'ho detto.
2: Grazie mille, grazie di essere passato a trovarci. Del Boccia, noi ci occupiamo e produciamo premium burro. Quindi noi facciamo il burro, quello di Maiga italiano. Seguiamo una ricetta delle Dolomiti, abbiamo importato dei macchinari degli anni 50 da Bormio, li abbiamo restaurati.
0: Addirittura?
2: Sì, noi vogliamo proprio, mi mancava proprio il sapore del vero burro italiano.
0: Ma poi Bormio, Valtellina.
2: Sì, bravissimo.
0: Quindi,
2: vicino, poco distante da Varese.
0: La terra del formaggio.
2: Dove lì praticamente nasce un po' quello.
0: Senti, ma voi che procedimento usate? Per centrifuga oppure
2: quello? Allora, usiamo panna di centrifuga. Poi abbiamo appunto la churning machine, che è quella dove noi lavoriamo la panna, quindi inseriamo 200 litri di panna nella nostra churning machine. Il nostro procedimento è molto lento, puoi avere il burro pronto in 30 minuti, di solito quello che trovi nel mercato viene pronto in 30 minuti.
0: Sì.
2: Per il nostro, per ogni batch ci impieghiamo 3 ore. È un procedimento molto lento, la panna la lavoriamo molto fredda, in questo modo è una grass fed cream dal Gippsland, quindi molto alta di qualità. E facendo questo procedimento lento e lavorandola con una temperatura bassa, tutte le proprietà della panna rimangono nel burro e cambia completamente il risultato.
0: Ma infatti generalmente il burro che si vende in Italia non ha la qualità, per esempio, dei burri bavaresi, faccio un esempio,
2: proprio
0: perché il procedimento è diverso. Parlo di burri industriali, poi quelli artigianali è un altro discorso.
2: No, ma in Italia abbiamo due tipi di burro. Abbiamo il burro, sai quello lì proprio bianco, pallido?
0: Sì.
2: Quello viene fatto con la panna da affioramento,
0: esatto,
2: che è praticamente la panna che viene scremata prima di produrre il parmigiano reggiano. Quindi rimane un burro più leggero, più pallido, più bianco, buonissimo. Quello che facciamo noi invece è il burro di Maiga, che qui lo descrivo come Alpine Style Bara, perché viene proprio dalle Dolomiti, e lì usiamo la panna con tutte le sue proprietà, quindi non è scremata e cambia completamente, quindi è un burro che rimane più giallo, non è più un burro bianco,
0: sì,
2: ma ha delle proprietà pazzesche.
0: Senti, come te lo spieghi che qui in Australia ci sono tutte queste mucche, fanno tanto latte, ma i formaggi sono pochissimi rispetto alla tradizione italiana? Tu che sei un esperto appunto di queste cose, perché in Italia abbiamo, leggevo recentemente, più di 500 formaggi certificati, diciamo. Come mai in Australia invece sono così pochi?
2: Penso sia proprio a livello di cultura. Anche in Australia c'è una produzione di formaggi pazzesca, però diciamo che si sono più concentrati su quelli forse un po' più semplici da vendere. Abbiamo dei produttori specialmente in Victoria, dove producono degli ottimi formaggi di provenienza più francese. Ma sì, la domanda è interessante, perché la qualità della panna e del latte che abbiamo qui in Australia secondo me è anche superiore alla qualità della panna che abbiamo in Italia, però penso sia proprio un livello di cultura, un livello di educazione. Abbiamo degli ottimi produttori di formaggio, però mettiamo, sì, c'è molta produzione di mozzarella, ottima ricotta, le burrate, formaggi freschi. Sui mature è un po' più difficile effettivamente trovare dei produttori. I love Kazari.

0: Era Carmen Consoli che ci parlava di burro, guarda caso. Allora, abbiamo ascoltato la prima parte dell'intervista ad Alberto Borghi e, come avete potuto ascoltare, si capisce la passione che insieme a sua moglie stanno mettendo in questa impresa. Sono artigiani che vogliono fare qualcosa di qualità e siamo contenti che siano italiani e siamo contenti di farveli conoscere, come abbiamo già fatto qualche tempo fa anche con Ben e Liana e i loro oli italiani di alta qualità. Continuiamo con la seconda parte dell'intervista. Senti, parlaci un po' della vostra azienda, come è nata, come vanno le cose qui in Victoria.
1: Allora, Del Boccia è partita con una scommessa con me stesso. Volevo fare qualcosa per me. Prima ero una sales person, mi occupavo di vendita di formaggi per una grossa azienda di formaggi a Melbourne.
0: Quindi avevi già esperienza nel settore.
1: Sì, vendita però. Mai fatto burro, mai fatto formaggi in vita mia. E parlando con gli chef mi chiedevano: Alberto, trovami un premium uncultured bar. E essendo italiano pensavo fosse una ricerca molto semplice da fare. Ho cercato più fornitori sia in Italia che in Australia, ma o non avevano la license per l'export o non avevano i volumi che mi servivano. Quindi ho detto a mia moglie: proviamo, facciamo noi. E quindi ho iniziato con una planetaria da 20 litri, facevo 30 kg al giorno. Questi 30 kg praticamente me li acquistava tutti un cliente che era Guy Grossi a Melbourne, che si era innamorato del nostro prodotto. E da lì ho visto che c'era un potenziale e lì io sono andato in Italia, mi sono trovato appunto questi macchinari, li ho importati in Australia, rimessi a nuovo, abbiamo preso uno spazio più grande e da lì io, mia moglie e un'altra ragazza, perché facciamo tutto wrap by hand, non abbiamo macchinari che ci fanno il wrapping, e adesso siamo, dopo 2 anni, siamo in 6 persone in azienda, il business è cresciuto, trovi il nostro burro in tutta Australia, Darwin, Perth, Sydney, Adelaide, Queensland, e lavoriamo con dei fantastici ristoranti e un sacco di rivenditori supermarket independent.
0: Quindi questo dimostra ancora una volta che la qualità, un prodotto di qualità, si vende e ha successo.
1: Assolutamente, sempre. Devi sempre puntare su. Noi proprio non facciamo cut corner col nostro prodotto, scegliamo ottimi ingredienti. E io penso che è un po' il segreto della cucina italiana, usare pochi ingredienti di alta qualità, rispettarli, e il prodotto che ne esce è un prodotto eccezionale.
0: Ricordiamo che la cucina italiana è patrimonio dell'umanità, no? Che ai francesi ancora gli girano.
1: Bello, bello punzecchiare i francesi, noi ci divertiamo a fare questa cosa. No, è vero. Pochi ingredienti, ottima qualità, rispetto, and that's it.
2: Questa è Casa Italia, il programma in italiano di Voice FM.
3: Allora, stavo pensando...

0: Bentornati a Casa Italia con Giuliano e Loren. La prossima veloce parte dell'intervista vella ad Alberto, non dovevamo mandarla in onda, ma non fa niente, la mandiamo lo stesso, poi vi spiego io come trovare i prodotti del Boccia.
1: Senti, siete qui oggi a Metrofor.
2: Yes, Metrofor. Non riusciremo mai a pronunciarlo.
1: Non ce la faremo mai.
2: Però ci proviamo.
1: Ci proviamo. Ma prossimo appuntamento? Dove
2: prossimo
1: possono trovarvi?
2: Venite a trovarci il weekend prossimo a Melbourne, che c'è il Big Design Market. Uh-huh. E saremo lì venerdì, sabato e domenica al Exhibition Center. E il weekend dopo saremo sempre a Melbourne al Good Food and Wine Shop.
1: E dalle parti di Ballarat passate qualche volta?
2: Abbiamo dei negozi.
1: Dimmi quale.
2: Bella domanda. Questa la tagliamo perché non me lo ricordo il nome. Però sul nostro sito c'è.
3: Hi Ballarat. This is Casa Italia, the Italian show of Voice FM.

0: Oggi ho contattato Alberto chiedendogli i rivenditori qui a Ballarat, ma sembra che per il momento non ce ne siano. Il più vicino dovrebbe essere a Daylesford e se qualche volta ci passate fateci un pensierino. Poi vi scriviamo sulla nostra pagina Facebook esattamente dove andare a cercare il suo burro. Intanto ascoltiamo la conclusione della nostra chiacchierata di ieri. Allora, siamo qui in conclusione della nostra chiacchierata con
1: Alberto
0: Borghi.
1: Bravo.
0: Ecco, con Alberto Borghi. Vedo lo stand che è affollatissimo.
1: Questo è quello che mi fa impazzire dell'Australia. La gente è curiosa di provare cose nuove ed è bellissimo. E hanno la curiosità di scoprire, di provare. E siccome giochiamo un po' con dei flavor nel burro un po' particolari, non sono per niente spaventati.
0: Quindi non avete soltanto un burro classico tradizionale?
1: Noi abbiamo 8 prodotti. Abbiamo il burro non salato, il burro salato, il burro al tartufo con dell'ottimo tartufo nero da provenienza da Perth. Poi abbiamo un Native Herbs, bara. Uno spicy crispy chili one, un anchovy bara in collaborazione con il ristorante Movida, strepitoso, e un parmigiano reggiano 24 mesi di Modena. Caspita. E un mountain pepperberry dalla Tasmania. Eh sì, quello è speciale.
0: Va bene, quindi noi vediamo che c'è un grande successo allo stand del Boccia, ve lo ricordo. Vi daremo le informazioni su dove acquistare questi burri. Anche nella zona di Ballarat, a Ballarat città o Daylesford, comunque in zona. Intanto voglio ringraziare Alberto per l'intervista, per la disponibilità.
1: Grazie mille a te.
0: Invito i nostri ascoltatori ad assaggiare questo burro artigianale di alta qualità. Grazie Alberto,
1: grazie per essere stato. Voi, grazie di essere passati.
0: Va bene, buona giornata.
1: Ciao, ciao.
2: Now this week's news from Italy in simplified Italian.
3: Trasmettiamo ora le notizie della settimana in italiano semplificato.
4: Sabato scorso un'auto è piombata all'improvviso sulla folla nel centro di Modena. 7 persone sono state investite. I feriti gravi sono 4. Alla guida dell'auto c'era Salim El Kudri, un 31enne di passaporto italiano ma di famiglia marocchina. El Kudri in passato è stato sottoposto a cure psichiatriche, ma la magistratura sta indagando per chiarire le motivazioni del gesto. L'uomo ora è in stato di fermo e accusato di strage e lesioni aggravate. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e la Premier Giorgia Meloni si sono recati in visita a Modena e a Bologna per portare il proprio saluto ad alcune delle persone rimaste coinvolte nel drammatico investimento. Secondo quanto riferito dalla USL di Modena, i 2 pazienti ricoverati all'ospedale maggiore di Bologna sono entrambi in rianimazione in condizioni definite stabili. Nel frattempo, Giorgia Meloni ha annullato la visita di Stato a Cipro. Sciopero generale nazionale lunedì 18 maggio in tutta Italia. La protesta riguarda la sanità, la scuola e i trasporti. Per chi si sposta usando il trasporto pubblico locale o viaggia in treno ci saranno disagi. Il trasporto aereo, invece, non è interessato dalle agitazioni. Da domenica 17 maggio in Italia è obbligatoria la targa per gli scooter elettrici. Chi non provvede alla immatricolazione del mezzo va incontro a sanzioni che variano da 100 a 400 euro. Il Ministero dei Trasporti ha comunicato che sono state presentate oltre 40.000 richieste. Le associazioni dei consumatori e degli operatori del settore lamentano ritardi nella consegna delle targhe per cui migliaia di scooter potrebbero essere fuori legge. Nel frattempo, L'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi è stato rinviato al 16 luglio. A partire dal 1 giugno si potrà ottenere il rimborso dei pedaggi autostradali nel caso di blocco del traffico o ritardi legati ai cantieri sulla rete. Gli automobilisti potranno avanzare la richiesta ai gestori autostradali per i disservizi subiti durante gli spostamenti. A parte le eccezioni, per i percorsi con lunghezza inferiore ai 30 km, il diritto al rimborso è indipendente dal ritardo. Per quelli con lunghezza tra i 30 e i 50 km il rimborso si attiva se il ritardo supera i 10 minuti. Per i percorsi superiori ai 50 km il ritardo dovrà essere di almeno 15 minuti. Sono state assegnate le bandiere blu 2026. Sono 257 i comuni italiani coinvolti, per un totale di 525 spiagge che corrispondono all'11,6% delle spiagge premiate a livello mondiale. La tendenza è in crescita, con 11 comuni in più rispetto allo scorso anno. La regione più titolata è la Liguria, seguita da Puglia e Calabria. Il brano Bangaranga, cantato da Dara, ha vinto a sorpresa la 70ª edizione dell'Eurovision Song Contest 2026. La Bulgaria ha vinto davanti a Israele, che ha ricevuto un forte impulso dal televoto, tra i fischi del pubblico in sala. Terza la Romania, mentre solo un quinto posto per l'Italia con Sal Da Vinci. La serata finale si è svolta tra imponenti misure di sicurezza e ha concluso un'edizione che è stata dominata dalle polemiche sulla partecipazione di Israele. La manifestazione è stata boicottata da Spagna, Paesi Bassi, Irlanda, Islanda e Slovenia per la guerra a Gaza. L'Eurovision ha offerto di nuovo una ribalta anche allo Slava Ucraini, urlato dalla cantante ucraina per ricordare le sofferenze e la resistenza all'invasione russa. Domenica 17, Jannik Sinner ha battuto Casper Ruud nella finale del Masters 1000 di Roma e ha riportato un azzurro sul trono del torneo di casa. L'ultimo successo di un italiano era quello di Adriano Panatta nel 1976. Nella stagione in corso, Sinner ha ottenuto un record di 36 vittorie e 2 sconfitte. Dopo le vittorie di Monte Carlo, Madrid e Roma, diventa il secondo giocatore di sempre a vincere 3 tornei sulla terra rossa nella stessa stagione, eguagliando Rafa Nadal. Queste le notizie dall'Italia.
5: Hi Ballarat, you're listening to Casa Italia, the Italian show of Voice FM.
3: Ciao, questa è Casa Italia, il programma in italiano di Voice FM.
0: Bentornati a Casa Italia dopo le notizie in italiano semplificato qui da Ballarat sui 99.9 di Voice FM. E ringraziamo, è arrivato il momento di ringraziare Alberto 99.9 di Voice FM. E ringraziamo, è arrivato il momento di ringraziare Alberto Borghi.

0: me un risotto velocissimo, ma ho usato il suo burro all'erbe, vi assicuro che l'odore del burro si sentiva in tutta la casa. Intanto quindi in bocca al lupo ad Alberto per questa sua attività e speriamo magari di incontrarci al più presto.
1: Le donne,
0: sì, è vero, qui la regia mi corregge, sono un imbranato stasera. Allora, le donne, sì, perché questo era un ringraziamento ad Alberto, ma precede la prossima intervista, cioè ieri al mercato abbiamo fatto un incontro davvero speciale con due signore italiane che vivono in Australia da tantissimi anni. Sto parlando di Maria Antonia e di Albina. Sono state veramente molto carine a parlare con noi della loro vita, magari uguale a quella di tanti altri italiani qui in Australia, ma sempre interessante da scoprire. E loro, insieme ad un gruppo, sono andate a Merthyrford, meglio stavolta, a Merthyrford, addirittura da Sydney, e non sto parlando di due ventenni, ma di due signorine di 87 e 91 anni rispettivamente. Due signorine belle toste, veramente in gamba. Allora, noi ve le facciamo ascoltare, ma prima le ringraziamo e le auguriamo di restare sempre così, in gamba come oggi. Grazie Maria Antonia e grazie Albina, ascoltiamole. Sempre al mercato di Merthyrford, che è difficilissimo da pronunciare per un italiano, però siamo qui con due gentilissime signore che arrivano da Sydney e hanno accettato di parlare con noi, di fare due chiacchiere. Allora, intanto cominciamo a conoscere le signore. Signora, lei come si chiama?
2: Maria Antonia Castio.
0: E lei, signora?
2: Albina La Robina.
0: Ok, voi arrivate addirittura da Sydney. Come mai da Sydney, così lontano, per venire a questa festa? Perché siete venute proprio qui?
2: Perché hanno organizzato una gita per noi anziani e allora noi non possiamo venire da sole, veniamo con queste persone che organizzano le gite.
0: Quindi un autobus?
2: Sì, con autobus. L'autobus.
3: Si chiama?
2: Sì. Di Leva. Laura De Leva, sì. E da Paramount Tour.
0: Ok, quindi voi addirittura da Sydney per venire, da quanti giorni siete qui?
2: 5 giorni.
0: Quindi
2: da 5 giorni che siamo qua.
0: Quindi sì. un bel viaggio lungo. Vi siete ripartite oggi?
2: No, domani.
0: Quindi eravate qui alla festa ieri?
2: Sì.
0: Come è andata? La giornata era bellissima.
2: Bella, troppo divertimento, siamo stati contenti, ieri sera abbiamo visto il film italiano. Vero, bellissimo, e siamo stati molto contenti per la nostra età.
0: No, va bene, era una festa per tutti.
2: Per tutti.
0: C'era tanta gente, no?
2: Ma della nostra età, moltissima gente.
0: Vero?
2: Sì.
0: E quindi adesso fra un po', domani ritornate a Sydney, sì. Fate spesso queste gite?
2: Sì.
0: Sì?
2: Sì.
0: In compagnia
2: sempre di queste persone.
0: Ok.
2: Adesso, il mese prossimo, partiamo per North Fork Island.
0: Ah, bellissimo!
2: 6 giorni là.
0: Molto bello, no?
2: Molto bello. Per la nostra età ringraziamo il Signore.
0: Sì, allora, signora, lei di dove esattamente? Dall'Italia? Quale parte dell'Italia?
2: Dalla Sardegna.
0: Si sentiva un po' l'accento. Quale parte della Sardegna?
2: Dalla provincia di Sassari.
0: Aio!
2: Andiamo.
0: E invece lei, signora?
3: Io vengo da Reggio Calabria.
0: Provincia Reggio Calabria. Okay. E vi siete conosciute a Sydney?
2: Siamo vicini di casa.
0: Siete vicini di casa?
2: Sì,
0: nella vostra zona ci sono tanti italiani?
2: Sì.
0: Quindi è una zona. Sì. Quale parte di Sydney?
2: Vicino Parramatta, Wentworthville.
0: Ok.
3: Ovest di
0: Sydney. Ok, vi trovate bene. Siete qui da tanti anni. Siete qui da quanti anni siete?
2: Io da 62 e
0: dal
2: lei 66.
0: 66. E avete famiglia qui?
2: Sì,
0: figli?
2: Abbiamo figli sposati. E tutti a posto.
0: Tutti
2: e noi adesso siamo vedove, siamo sole e andiamo sempre in giro.
0: Fate benissimo, bisogna godersela la vita.
1: Che bello.
0: Bellissimo. Volete salutare i figli?
2: Non le sentono la radio.
0: Ma i figli parlano italiano?
2: Parlano, lo capiscono ma non lo vogliono parlare perché sono un po' stubborn.
0: Sono stubborn, ecco.
2: Sì, perché... la parola.

0: leggeste in inglese.
1: Perché non, se no, se parlano italiano non si sentono integrati. E questo...
0: No, è perché i mariti e le mogli sono australiane, allora però lo capiscono, ti rispondono, tu ci parli in italiano, loro ti rispondono in inglese, ecco. Vuol dire che lo capiscono.
1: Certo, ma a casa parlate... Avete parlato in passato, avete parlato italiano o dialetto?
0: Io con mio marito ho il dialetto, mia figlia capisce pure il dialetto, ma parla italiano e capisce l'italiano. Ah. Tutte e due capiscono l'italiano.
1: Anche a casa sua si parlava italiano o dialetto?
2: Prima, quando ero sposata con i principi, parlavo il dialetto, però quando i bambini sono cresciuti... Mio marito mi ha tagliato, mi ha detto che no, non dialetto, non il mio dialetto in casa. Ah. Siccome lui veniva da Napoli città, sì. E allora dice, da oggi in poi in questa casa si parla l'italiano.
1: Ah.
2: E così lui mi ha insegnato l'italiano. Perciò, però ancora il dialetto lo ricordo e non lo ricordo, ma capisco che parlo con questa e parlo l'italiano, magari adesso parlo con lei e parlo l'italiano pure, e allora mi sono insegnata e sono orgogliosa a parlare l'italiano.
1: Bello, molto bello, molto bello. È giusto, perché comunque fra napoletani e calabrese è difficile capirsi. Quindi l'italiano è stato utile come lingua per comunicare. I vostri mariti li avete conosciuti in Italia?
0: Io qua.
1: Lei qui in Australia?
0: Lui era prima qua.
1: Italiano.
0: E poi mi ha richiesto a me e mi sono sposata qua.
1: Ah, una di quelle cose che si facevano una volta. Cioè che si mandavano le foto, le lettere in Italia.
0: No, io lo conoscevo prima.
1: Ah, ok.
0: Lui è venuto prima nel 57 e io sono venuta nel 62.
1: Ah,
0: e ci siamo sposati qua, abbiamo avuto due figli bellissimi. Un maschio e una femmina e un maschio, anzi prima la femmina.
1: Sembra quella storia del film di Alberto Sordi,
0: yeah.
1: È uguale, no? Sembra. Che lui arriva qui e poi c'è la cardinale che... Ve lo ricordate quel film? Adesso il titolo mi sfugge, ma...
0: Sì.
1: Ve lo ricordate, no? Perché lui scrive, poi c'è questo fraintendimento perché lei si aspetta di trovare un'altra persona, eccetera, eccetera. Chissà quante volte è successa una cosa del genere.
0: Sì.
1: Va bene, signore, siete state molto gentili ad accettare questa conversazione, questa chiacchierata con noi. Da tutti gli ascoltatori di Ballarat, di Voice FM 99.9, ed in particolare il nostro programma che è Casa Italia Ballarat, un grazie di cuore e buon rientro a Sydney.
0: Grazie, ringraziamo a voi. E ringraziamo tutti quelli di Ballarat. Se ci sono sardi, un saluto a tutti sardi.
1: Benissimo, e anche
2: se
1: ai calabresi.
2: Calabrese, tanti saluti ai calabresi, perché come si dice, non possiamo negare che siamo calabresi.
1: L'accento
2: è sempre quello.
1: Assolutamente. Grazie.
0: Grazie a lei.
3: Grazie a tutti. I love Casa.

0: Bentornati in studio Casa Italia con Giuliano Loren da Ballarat sui 99.9 di Voice FM, spazio Ballarat Italian Association. Alcune informazioni, è un periodo molto ricco di eventi. Allora, cominciamo da questo, il 31 maggio, pranzo al Victoria Street Bowling Club Ballarat East. Ridono perché qui in regia, perché ovviamente la mia pronuncia dell'inglese è quella che è, però col tempo, datemi un 5-10 anni, sarò pronto per pronunciare.
1: Allora, anche Myrtleford.
0: Anche Myrtleford.
1: Sembra.
0: E vedi,
1: già, sei già lì, bravo.
0: Dammi tempo. Allora, quindi, Ballarat East dalle 11.30 alle 3 del pomeriggio, il tempo stringe, dovete prenotare perché Angela Bigarelli ci manda la nostra newsletter e dice che members and friends need to book ASAP if you are intending to come along to what I'm sure will be a very enjoyable afternoon of dancing and singing. E noi che crediamo ad Angela ovviamente ci affrettiamo a prenotare. Poi una cosa importante, modifica all'orario dell'alza bandiera il 2 giugno per impegni della sindaca, sarà alle 9.30 davanti al municipio, cercate di esserci, è una cosa importante, la nostra comunità è così importante, ha questa stima da parte degli australiani e siamo gli unici che hanno questo privilegio dell'alza bandiera davanti al municipio, dobbiamo esserci. Un'altra cosa, il Vespa Club di Melbourne vorrebbe aprire un club anche a Ballarat e il signor Adrian Gnoato, se pronuncio bene, che ha inviato una email sempre ad Angela Bigarelli, la nostra segretaria. Quindi lui sarà il 14 giugno alle 10.30 per una colazione al Pipers by the Lake, qui a Ballarat, no? Per incontrare gli appassionati di Vespa e per stabilire quindi un contatto e cercare di aprire una sezione anche qui. Un'altra cosa importante, torna Italian Kids Club il 27 giugno presso la sede della Ballarat Italian Association qui a Berkeley Square. Grazie a Jess che riprende questa attività per i bambini, venite numerosi con i pargoli. Poi ci sono tanti altri appuntamenti, non posso dirveli tutti perché è un periodo veramente pieno, però per esempio parlo della tombola il 12 giugno, delle bocce al club croato il 27 giugno, però tutte le informazioni le trovate sulla pagina Facebook della Ballarat Italian Association. I love

0: Bentornati in studio. Allora, intanto, prima di concludere, mi sono ricordato del titolo, anzi sono andato a riguardare su internet, il titolo del film di Sordi di cui parlavamo con le nostre ospiti: Bello, onesto, emigrato Australia, sposerebbe con paesana illibata, un film diretto da Luigi Zampa del 1971. Va bene. Questa quindi è sempre Casa Italia su Voice 99.9 da Ballard. Sono Giuliano, come c'è Loren alla regia. Siamo giunti al termine di questa trasmissione in italiano, almeno in voce, poi ci sarà ancora musica per una mezz'ora e vi ringraziamo per essere stati con noi in questa serata australiana. Vi ricordo che potete contattarci scrivendo a Casa Italia Ballarat, è una parola unica, Casa Italia Ballarat, @gmail.com. Abbiamo una pagina Facebook, Casa Italia Ballarat. Se vi fa piacere, aggiungetevi ai nostri amici. L'appuntamento è per settimana prossima, lunedì 25 maggio, dalle 19 alle 21. Parleremo di economia circolare con un importante ospite dell'Italia. Intanto vi lasciamo a una selezione di musica degli anni 50-60 senza interruzioni. Buonasera e arrivederci da Giuliano.
1: E buonasera e arrivederci da me, Lauren.
0: Ok, alla prossima.
1: Alla prossima.
2: Big Italian hits from the 50s and 60s. Only on Casa Italia.